sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento. Cosa sarà a far muovere il vento?